Trom, trom, britati, trom, trom, britati, trom, trom, britati, trom, trom, britati, trom, tavon, britati, trom, tavon, britati, trom, tavon, britati, trom, tavon, britati, trom, tavon, britati, trom, tavon, britati, trom, tavon, britati, trom, tavon, britati, trom, tavon, britati, trom, tavon, britati, trom, tavon, britati, trom, tavon, britati, trom, tavon, britati, trom, tavon, britati, trom, tavon,